0: no fa sì, è un sermone.
1: Bene.
2: C'è il sermone vita.
3: Cosa fa? C'è il sermone.
2: C'è il sermone.